0: era Made in Italy. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop. Cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: not so loud.
1: Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline
5: 1995.

Okay, here we go. Three fingers in the box. Okay, here we go.

Okay, here we go. Three fingers in the box.

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor.
3: Turn on that radio, the sound of the 90s. Radio dance floor.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Welcome to the dance floor.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:01.
3: Dance floor.
6: Welcome.
7: Anni 2000.
8: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Teca.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Back to the 90s. Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A4 Venezia Trieste tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste. Altro incidente sulla A14 Adriatica con rallentamenti tra Pedaso e Porto San Giorgio verso Ancona. Previsto nel corso della mattinata un aumento del traffico per i rientri dai luoghi di villeggiatura e per le ultime partenze. Ad agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani. Il maltempo di questi giorni ha colpito il nord Italia e la Toscana, causando frane, allagamenti e danni strutturali. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono state condotte oltre 400 operazioni di soccorso. La situazione è in via di miglioramento, ma anche oggi è stata emessa dalla Protezione Civile allerta meteo gialla per rischio temporali in Campania, Basilicata e Puglia e per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
7: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, siamo i Take That.
8: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DJ, turn it up. Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

secondo Fabri DJ. Check this out. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night. Non capivo le parole. 1998.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. DJ, turn it up. Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, intenso il traffico sulla A22 del Brennero, con code per 2 km tra Brennero e Vipiteno verso Modena, proseguendo nella stessa direzione altre code circa 4 km tra Carpi e Campo Galliano. Stessa situazione sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove si registrano le prime code tra la dogana di Coccao e la barriera di Ugovizza in direzione dell'autostrada A4. Proprio sulla A4 ci sono code nel tratto della Venezia Trieste, tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste, a causa di un precedente incidente. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove ancora per incidente si sono formate code per diversi chilometri tra il bivio per la A13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, coinvolte 4 auto in terza corsia. Sia per traffico che per lavori, code a tratti sulla A15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. In Umbria, per lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, incolonnamenti tra le uscite Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. Sempre in Umbria, per un incidente, si transita su carreggiata ridotta lungo la statale 75 Centrale Umbra all'altezza di Assisi in direzione della E45. Ci sono al momento code. Per quanto riguarda la zona di Roma, non si registrano particolari disagi, altrettanto nei nodi autostradali di Napoli e Salerno. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove l'ANAS segnala che per un incidente si è resa necessaria la chiusura della statale 115 sud-occidentale Sicula in prossimità di Niscemi nelle due direzioni. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: colore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Give me a fat man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Welcome to the dance floor.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Ciao, siamo i Take That.
7: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dance Floor. Turn on that radio station.
12: The sound of the 90s.
13: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, circolazione sostenuta sull'intera rete viaria nazionale, in corso i rientri dai luoghi di villeggiatura. Molto sostenuto il traffico alle frontiere con Francia, Svizzera e Austria. Per decongestionare la circolazione, chiuso al momento il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Riapertura prevista tra circa un'ora. Sulla Milano-Chiasso, code tra

0: Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine italo-svizzero. Stessa situazione sulla A23 del Tarvisio, con code alla barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio. Sulla A22 del Brennero, code a tratti tra Vipiteno e il valico del Brennero verso l'Austria, code a tratti anche verso Modena, tra Bolzano e Rovereto, e ancora tra Carpi ed il Bivio per l'Autosole. Sulla stessa Autosole rallentamenti nel nodo di Bologna ed in quello di Firenze, ma la situazione più critica riguarda il tratto tra Toscana e Umbria, dove a causa di un incidente da poco risolto permangono code per circa 8 km tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze. Ancora sulla 1 per il traffico intenso si sta poi in coda tra la diramazione di Roma Nord e Orte, sempre verso Firenze. Decisamente trafficata la A14 Adriatica, abbiamo code a tratti da Bologna a Borgo Panigale a Castel San Pietro verso Ancona, proseguendo nella stessa direzione per un incidente, altre code tra Monte Marciano e Ancona Nord. Traffico intenso anche verso Bologna, con rallentamenti e code tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio e ancora tra Fano e Cattolica. Attenzione poi nel percorrere il tratto tra Ortona e Pescara Sud Francavilla, dove ci hanno appena segnalato un incidente con 5 veicoli coinvolti in direzione di Pescara. Naturalmente ci sono code. Ci spostiamo sulla 15 della Cisa, dove abbiamo code per 4 km tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Altre code in A12 Genova-Livorno tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova. Infine in Campania code in A30 tra Mercato San Severino e Salerno in quest'ultima direzione. Per il momento da Francesca Ilari è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor 1995.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, mattinata da Bolino Rosso con traffico sostenuto praticamente su tutta la penisola da nord a sud. Diamo uno sguardo alle maggiori criticità. Al Monte Bianco attese di un'ora per chi è diretto oltre Alpe e di 45 minuti in ingresso in Italia. Code sulla Milano-Chiasso da Como Centro in direzione della Svizzera, sulla A22 del Brennero anche per un incidente, code per 4 km tra Verona Nord ed Affi verso il Brennero, in direzione opposta code a tratti per traffico da Bolzano a Trento e ancora da Carpi al bivio con l'Autosole. Sulla A23 Udine Tarvisio congestionato il traffico tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione dell'autostrada 4, tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Incolonnamenti sulla A10 Genova Ventimiglia per un incidente tra Pegli ed il bivio per la Milano-Genova verso il capoluogo ligure, tra Toscana ed Emilia-Romagna per lavori, code sulla A15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Trafficata naturalmente l'Autosole, maggiori disagi al momento sul tratto della Firenze-Roma tra Ponzano Romano ed Orte e tra Orvieto e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze. Decisamente trafficata anche la A14 Adriatica, abbiamo code a tratti da Bologna-Borgo Panigale a Rimini verso Ancona, traffico intenso anche verso Bologna con rallentamenti e code tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio e ancora tra Fano e Cattolica. Attenzione poi nel percorrere il tratto da Poggio Imperiale a Termoli, dove per un incidente si sono formati diversi chilometri di coda. In Campania code sulla A2 del Mediterraneo tra Ponte Cagnano e Salerno in quest'ultima direzione. Incolonnamenti infine anche in Puglia sulla Brindisi-Lecce a causa di un incidente avvenuto tra l'uscita di Surbo e quella per la tangenziale ovest di Lecce. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1993.

radio si apre, non troppo, quel tanto che basta per far entrare più luce nella stanza. Poi sotto comincia a salire qualcosa di più caldo, più vicino, come una voce che non arriva dalla console.

spazio sopra la testa. Ma il prossimo giro non resta sospeso, ti viene incontro. Titolo semplice, voce diretta, cassa davanti. Digital Rockers, Because I Love You.

della tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Hai le cuffie, ho due casse accese in una stanza qualunque e per un attimo la musica costruisce un posto tutto suo. Resta lì. DJ Panda, My Dimension.

0: Xbox chiude la sequenza con un disco che non va spiegato troppo, va fatto entrare. DJ Herbie, King of Rock.
1: Okay, people, we got a times. Okay.

chiude di colpo, abbassa le luci, lascia più aria intorno alla cassa e tiene ancora il disco che gira. Come se il mare fosse da qualche parte dietro la console. Non lo vedi, però lo senti arrivare piano. Come Raf by Picotto, Ocean Whispers.

0: Siamo all'ultimo giro, quello che non vuoi staccare subito. Come quando togli le cuffie, ma il disco sembra andare ancora, da qualche parte, sotto il rumore della stanza. La cassa scende, il volume torna nel presente, ma qualcosa resta. Forse nella testa, nel cuore, in quel pezzo di giornata che adesso suona diverso. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Il flusso si chiude, ma il movimento no. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Dance floor.
5: Checo, you're ready?
6: Sì, sì.
2: Master Check 90.
7: L'enciclopedia della dance.

0: scarsa anche quest'oggi.
1: Perché devi ammettere che l'oretta è scarsa?
2: Scarsa nel senso che è scarsa un'ora.
1: Un'ora di merda.
2: No, non è un'ora di merda, allora è una bellissima quasi ora.
0: E allora cominciamo dall'altra parte, c'è Dennis Jack, da questa parte c'è quest'uomo bello, villoso, non mi ricordo neanche cosa voglia dire.
1: Veloso.
0: Che schifo.

0: Era Carol Bailey. Bailey sti pezzi di Carol. Brava Carol, brava Carol. Carol, Understand Me Free Your Mind dal 92, il primo singolo di Carol Bailey in Masterchef 90. Pezzo molto vicino al mondo garage, anche un po' seminterrato, anche un po' primo piano con balcone con veranda su strada innevata. Che c'entra l'innevata? Vabbè, cioè il cervello annebbiato, altro che innevato. Comunque, a differenza di quelli, insomma, di più successo del 94-95, di maggior successo di quel periodo, che erano fin troppo commerciali, questo qua invece è un pezzo molto garage, che era evidentemente giusto riproporre
1: che cazzo volevi dire?
0: Soprattutto.
1: E come cazzo?
0: Soprattutto per storicità. Vabbè, andiamo avanti con Rock e Canto. All right, con Get Far. Che ne ha fatto? Che ne ha fatto il remix? Ne ha

0: Night 2001, abbiamo mandato un pezzo dei primi del 2000 e ha il featuring di Terra Deva, che prima di cantare pezzi house faceva la butta su su Walt Disney. Perché allora spiego,
1: su Disney Channel,
0: sotto Walt Disney, su Disney Channel, perché di solito quelli che facevano parte tipo di Disney Channel da quasi adolescenti puntualmente poi dopo mi diventavano un po' spogliate, un po' divaricate al mondo, un po' nude. Esempio Miley Cyrus, Mala, un botto con un botto, un botto con un botto, un botto con un botto, un botto con un botto, un botto statale, un botto strada. È stata per esempio Cristina Aguilera. Vabbè, comunque insomma è stata terra fertile per proselitismi di donne meritrici. Proselitismo, vabbè, quella cosa là di donne meritrici dedite al sesso senza alcun ritegno. Andiamo avanti, va, che arrivano gli M&S Presents The Girl Next Door, Salsot Nugget, If You Wanna Dance. Te la ricordi? Vabbè, anche perché l'hai mixata, adesso è normale che te la ricordi. È mixata, ah, sta mixata, te la ricordi?
1: No!

0: poi anche qua, traduci, me la natti. No. Salita a bordo! Il treno della notte! Cado, caia, mi rialzo! No.
1: Ci sono dei limiti, trovati un altro perché.
0: Vai!
1: Sì.
0: A proposito di gente strana del periodo, arriva lui. Con So In Love With You tra Night Rain e So In Love With You, Dennis Jack eseguirà una miscelazione a...

0: Cherry, quella che poverina si è dovuta anche sorbire You Soon Do in 7 Seconds. Ti giuro, quello lì ha una narice grande quanto una vagina, cioè è una roba veramente... che secondo me, se vedi il video, caro Dennis Jack, non erano insieme, cioè erano separati ma nello stesso video, nel senso che c'erano riprese da una location all'altra senza che fossero mai insieme, perché ad un certo punto Dennis Sherry ha detto: cazzo, ma se quella mi sniffa io sparisco, perché ha due narici che sono grandi quanto il Congo.
1: Questa roba che hai detto è attendibile?
0: Sì sì, nel video sono separati. Lei che si è incazzata per le narici non lo so. E comunque, dopo Dennis Sherry e Buffalo Stance, è arrivato il momento di ascoltare quella traccia che fondamentalmente... Mi è caduto il filtro del microfono sulla faccia.
1: No.
0: Quella cosa attraverso la quale proponiamo una versione remixata di un pezzo famoso dei 90 o dei 2000. In questo

0: Smith, no!
1: No!
0: C'è Will Smith che ha preso dagli anni 90 spunto dalla roba degli anni 70, tipo per esempio c'è il campione principale che è quello di He's the Great Dancer of the Sister Sledge, e mandiamo un pezzo sotto. Poi dopo c'è anche il che è un'altra roba, sempre del periodo
2: Arcase.
0: Degli Arcase?
2: Bar Case.
0: Sang and Dance. La versione 2019 e dei Block and Crown.
2: Vabbè,
0: 2006. 2000, no, vabbè, 2000. Sai chi sembri? Ciccio Bastardo.
3: Oh,
0: guarda
3: che bello
0: vestito
3: che
0: sei. Vieni qua. Ci prendiamo una promo pausa e poi dopo torniamo con coloro i quali recentemente, in preda ad un bisogno assoluto di soldi, hanno anche fatto una versione EDM di Sadness che è venuta la vera cacca. Comunque li ascolteremo in uno dei loro successi dei 90s, Return to Innocence.
4: In che senso?
0: Return to Innocence. Sto parlando degli Enigma e torniamo con loro dopo la promo pausa. State con Mastercheck, state con me, via qua. Abbracciatevi, fatevi slunguare.
3: Dai, formaggio.
5: Mastercheck 90.
6: Mastercheck.
5: Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
6: Come back soon.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
6: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
5: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: Tornati dopo la prova pausa con gli Enigma, Return to Innocence del 94, famoso molto il video che vede come protagonista un anziano che è lì e si guarda, e contempla e si guarda, e c'è una pera.
1: Ad un certo punto
0: cosa?
1: La pera
0: sì.
1: Sparisce.
0: Esatto, rimane l'anziano
1: senza pera.
0: Rimane l'anziano e sparisce la pera. Ma c'è un significato ben preciso dietro, secondo me.
1: È dietro.
0: Vabbè, ma andiamo avanti che è meglio. Arriva Faithless con God is a DJ la 98.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: era Molella con Confusion, un po' quella che ho in testa io sta puntata con nella Sonar Remix, con nella Sonar Remix
1: da capo.
0: Era Molella con Confusion, un primo quasi visto il quasi quasi ci facciamo aiutare dal nostro Google Translate, il mio carissimo amico. Io ci esco la sera, lui mi traduce quello che devo ordinare anche sui menu in lingua originale. Il testo di Confusion, dicevo, tradotto da Google Translate, quasi quasi lo ascoltiamo.
2: Sento confusione,
0: sì?
2: Sento confusione,
0: anch'io.
2: Sento confusione nel profondo di me.
0: È la pena dell'anziano, sento che è finito dentro Confusion.
2: Sento confusione,
0: sì?
2: Sento confusione nel profondo di me.
0: Proseguiamo senza indugio alcuno, senza confusione, Google Translata con La Bush, con Be My Lover dal 95 e quasi quasi, quasi quasi, la mia attenzione, attenzione, attenzione. Atavica curiosità mi porta ad ascoltare la stessa cosa per ciò che riguarda Be My Lover,
2: il mio amante. Voglio essere
0: come
2: il
0: voglio
2: mio
0: essere?
2: Amante.
0: Voglio
2: Vuoi
0: essere
2: fare autoerotismo? Il mio amante.
0: Vabbè.

0: Fishbone Beat, che mi dà di... mi dà di roba surgelata per bimbi. Che tu mangi oggi? Papà, voglio un Fishbone Beat. Madonna che buono, con la pastella mi piace. Vabbè, Fishbone Beat, save the planet.
1: Salvate il pianeta, ma soprattutto salvate la radiofonia nazionale da noi. Siamo un po' invasivi.
2: Già ammetterlo è qualcosa.
1: Già ammetterlo è qualcosa, è vero.
0: Vabbè, dal 94 Fishbone Beat con Save the Planet. E adesso arriva Aladino. Bello, con il featuring di Talisa con Brothers in the Space dal 93. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Madonna, sono stato distratto e alle spalle mi è spuntato un moratto.
1: Moratto con Warriors nella datura main mix. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che costituisce rubrica musicale a sé, ma allo stesso tempo è intrisa di sonorità, di belle cose, di suoni che si fondono fra loro in un unico grande pezzo, in un'unica grande traccia, in un unico grande mega mashup of the week by Dennis Jack. Ascoltiamolo.
2: Master Check 90 presents the mega mashup of the week. Wow.

0: Era il mega mashup di questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Pariah con Animal Action. Bella.
1: No.
0: E Systematic. Systematic from Germany con Love is the Answer, poi Silver Coleman con All Around the World e infine, sempre per la tranquillità di questo programma, Hocus Pocus, madonna. Bao bao bao ci bao bao bao ci bao ci bao bao. Grazie a tutti, è stato molto bello, grazie da Cecco Corvace, grazie da Dennis Jack, saluta.
1: Ciao!
0: Grazie a tutti e alla prossima, ciao.
2: Vabbè,
0: ciao.
2: Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvace e Daniel Jack. We will be back.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 16:01.
4: Dance floor.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 22 di agosto. Abbiamo superato anche il Ferragosto, il che vuol dire che si sta guardando ancora la prosecuzione comunque delle vacanze. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia, i suonati di Enrico SDE, ma soprattutto siamo dannatamente eterni, oppure la sintonia delle emozioni, quella che mi piace davvero tanto. Info at radio dancefloor.it, Enrico at radio dancefloor.it, e poi le vostre foto, pagina Instagram, pagina Facebook. Raccontatemi come al solito quello che state facendo in questo sabato 22 di agosto, per chi mi sta seguendo nella versione live, ma il medesimo invito vale anche per chi mi ascolterà nelle fasi replica. Partiamo come sempre molto bene. 1999, Yuri Bonazzoli, si faceva chiamare JB Sound. C'è questa canzone che ha un groove di quelli indimenticabili, Oh Yeah Baby. Partiamo in questa maniera, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor. We'll be right back.

una di quelle canzoni che alla fine del decennio, siamo nel 1999, rappresentavano una vera e propria sintesi di tutto quello che il suono degli anni 90 aveva prodotto. Il progetto italianissimo di Yuri Bonazzoli per incominciare il nostro appuntamento e soprattutto per darvi il ben ritrovate, ben ritrovati. Vedo che siamo in tanti e di questo, come al solito, vi ringrazio moltissimo. Ad esempio, saluto Carola Britti. La scorsa settimana una bella fotografia da Salice Dulzio. Allora, immagino che anche questo fine settimana tu e Alberto abbiate deciso di andare ad esplorare qualcuna delle località, e sono tante, veramente tante, credetemi, della Valle di Susa. E allora buon weekend, soprattutto grazie per accompagnarvi con l'energia della novantazione. Saluto anche Nicola Ricci, che si trova sui Colli Bolognesi, vi ricordate? Il Luna Pop, proprio quelli. Grazie Nicola, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E a questo punto un saluto agli amici della capitale, perché grazie ad Andrea Riva, ottimo padrone di casa, arriviamo proprio nell'Urbe, la città eterna. Ben ritrovato Andrea, mi auguro che questo 22 di agosto proceda nella maniera migliore che magari fase di vacanza, perché no, ci sta, e come. Allora, tutta una storia un po' complicata. 1994, partiamo da questo, il gruppo si chiama Time Out, Harden My Heart, e già qui secondo me qualche lucina si è pure accesa con la Dance Street Label, che è il label che regala questa canzone. È la prima traccia del lato A, pensate, avete capito bene, l'originale era dei Quarter Flash da Portland in Oregon negli Stati Uniti nel 1981. E allora dal Set Beer Studios di Schio in provincia di Vicenza arriva la voce di Sylvie De Bai, che arriva dal Belgio, la produzione italianissima di Luciano Gaggia, ed è la rieditazione di questa canzone capolavoro dell'inizio degli anni 80. Grazie Andrea, come sempre grazie per la tua collaborazione. Alzate il volume della radio.

Grazie ad Andrea Riva, canzone che ci ha permesso un vero e proprio viaggio nel tempo, l'originale dei Quarter Flash e dell'inizio degli anni 80, 1994, progetto Time Out, ma rimane sempre Hard in My Heart. Grazie Andrea, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni che sono veramente molto preziose. Saluto Aldo Ferrari che si trova nella Confederazione Elvetica. Aldo, benvenuto, grazie per essere arrivato all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per gli apprezzamenti, vedi l'energia della novantazione che è l'energia di Radio Dance Floor. Buon weekend anche a Marco Simoncello, grazie naturalmente Marco, grazie per la tua attestazione di presenza e soprattutto grazie per farmi sapere che cosa tu abbia organizzato esattamente in questo momento. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Allora, sapete bene che ci sono alcune canzoni che regalano i brividi, questa è proprio una di quelle. Allora, partiti nel 99 con JB Sound, ritorniamo al 99 con Evia, si chiama José Ángel Evia Velasco, classe 1967, arriva dalle Asturie, siamo in terra di Spagna, con questa fusione meravigliosa, estremamente suggestiva tra la musica celtica e la musica tradizionale delle Asturie. Sto parlando di quello che rimane il suo più grande successo, The Buzzing Reel. Grazie Vincenzo, se avete la possibilità chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare delle emozioni e l'energia della novantazione.

grazie a Vincenzo Gemmini, canzone straordinaria. Vincenzo, grazie, grazie, grazie di questa Buzzing Reel, che è un capolavoro, un po' un One It Wonder per quello che riguarda Ivy, ma questa canzone veramente ha segnato un'epoca, con un'utilizzazione peraltro molto ampia. Se andate a cercare sulla rete trovate veramente moltissimi spot pubblicitari che hanno come base proprio questo capolavoro di Ivy. Grazie Vincenzo, ottimo weekend, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi un po' di saluti alla maniera della radio antica, ad esempio Silvia Stanchi, che si trova nella bella elegante cittadina di Nizza Monferrato. Grazie Silvia, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E da Nizza Monferrato ce ne andiamo in Calabria, perché saluto Luigi Mosca. La scorsa settimana una splendida, suggestiva fotografia con tanto di mare e di tramonto. Grazie Luigi, grazie naturalmente come sempre per essere qui all'interno del Dance Floor People. Mi piacerebbe molto sapere quali siano gli impegni di questo fine settimana. Intanto ancora musica, perché come sempre lo sapete, 24 Hours Today, solo dance emozionante. 1997, con un progetto che era simpatico già anche nel titolo, perché oh la la la, sto parlando del progetto di Chewy Vissa con Terry Bichère, con Joe Bell, che in realtà è Leon Ross, una produzione importante di Ambrogio Crotti, di Luigi Ricco, che aveva come nome reale Luis Rodriguez, ancora David Granados la sera. Se andate a cercare su Wikipedia trovate quanto sia attivo ancora oggi questo progetto. Chewy Vissa, lo ritroviamo qui sulla pulsazione novantica della vostra radio stazione preferita.

Bene, bene, bene, avete alzato il volume della radio, l'avete canticchiata, il mood di questa ullalala è estremamente facile da ricordare. Chewy Vissa era il 1997 quando queste sonorità splendide dominavano la programmazione della radio, ma dominano, vedo bene, anche proprio i ricordi, e sono tanti. Grazie per quello che mi state raccontando, i contatti li conoscete, utilizzate le pagine social della radio per dirmi come stia andando questo weekend, sabato 22 di agosto in diretta dal Jafu Studio, ma un saluto a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Saluto con grande piacere Attilio Giotta dalla Valtellina. Immagino, Attilio, giornata piena di cose da fare, ma c'è sempre anche un po' di spazio per l'energia della novantazione. Grazie Attilio, veramente molto contento di trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, a Domenico Azzarito, un saluto ad Eric Larnar. Vedete, le geografie del Dance Floor People, che sono geografie, che sono anche fatte di ricordi, perché l'energia della novantazione è un'energia che è fatta di ricordi. Intanto un saluto a Thomas, ce ne andiamo nella zona di Mestre, nella zona del Veneziano, 1995, dalla Germania arriva questo progetto straordinario che è quello di Caballero, proprio quelli di Him, tanto per intenderci, però c'è anche questa Dancing with Tears in My Eyes che è un vero e proprio capolavoro, con Volker Lindner che in realtà è Ricco Ragazzi, con Ronald Barr che è Robbie Ribeira, la voce è quella di Cristina Safrani. Bravo Thomas, perché questa è una di quelle canzoni che periodicamente vanno riassaporate. La ritroviamo, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

Christmas, ottimo weekend. Non so che cosa tu abbia programmato, ma l'importante è che ci sia lo spazio per l'energia della novantazione. Metà degli anni 90, il progetto tutto tedesco di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes. Grazie Thomas e ovviamente grazie per la tua presenza. Mi piace molto salutare gli amici che stanno lavorando. Prima immagino Attilio Giotta in Valtellina, avrà mille cose da fare in questo pomeriggio, ma saluto anche il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che naturalmente è alle prese con la sua giornata lavorativa. Grazie Biagio, grazie per portare in cabina la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto Christian, anche Christian alle prese con la sua giornata di lavoro. Grazie Christian, grazie per sostenerti con la novantazione. Un saluto intanto a Guillem Guez che si trova nella splendida città di Barcellona. Vedete, vi parlo spesso delle geografie del Dance Floor People e voi ne siete l'attestazione vivente. Un saluto a Thomas con la seconda delle due sue segnalazioni. Allora, dal 95 di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes, al 1998 di questa Life Beat, una label importantissima come l'Italian Style Production, Endless Wind. Grazie Thomas, è una di quelle segnalazioni davvero importanti. Pensate, il mix presenta la prima traccia addirittura con il rework del DJ Dado. Come sempre, le vostre indicazioni, le vostre segnalazioni, vedete, alla maniera della radio antica. Grazie Thomas, condominio Danzerino, avete la possibilità di alzare un po' il volume della radio. Datemi retta, fatelo in questo momento. Enjoy!

Grazie Thomas, la seconda delle due segnalazioni, ultima parte degli anni 90, una label importantissima come l'Italian Style Production ed è Life Beat, Endless Wind. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Sono felice di poter salutare anche Giuseppe Stocchero, gli amici di The Nighting Zone, la zona 90, un saluto a Marco Carella, sempre un gran piacere poter incontrare Massimo Ingrassia che ci accoglie a Palermo, un saluto agli amici della splendida antichissima Trinacria, sempre un gran piacere arrivare anche solo virtualmente lì dalle vostre parti. Allora, avete voglia di energia della novantazione? Avete voglia di ricordi? Benissimo, la prossima canzone fa il caso vostro. Andiamo indietro di qualche anno perché siamo nel 1994 con Clarence Baker Milton, esattamente proprio C.B. Milton, la produzione di Jean-Paul Decosté che ha firmato molti successi della prima parte degli anni 90, It's a Love Think Lo So, che già la state canticchiando, fate davvero molto bene, i suonati di Enrico, perché solo dance emozionante, enjoy the 90s.

canzone importante arriva dalla Germania, che ci ha regalato tanti grandi successi con C.B. Milton, e questa It's a Love Thing. Lo so che l'avete ballata, lo so che l'avrete anche richiesta alla radio in quegli anni, quando le radio avevano un'interazione veramente magica con i propri ascoltatori. Grazie intanto per quello che mi state raccontando. Saluto Santino Pesenti, che si trova a Zogno. A Samarate c'è Stefano Bossi. Un saluto a Sandro, Sandrula DJ Zavoli, a Bellaria, a Igea Marina. Un saluto ad Attilio Pessina. Grazie naturalmente, così, per accogliermi e per accogliere la pulsazione novantica dei suonati di Enrico. Un saluto intanto a Salvo Delia. Vedete, quando dico che la musica azzera le distanze geografiche, le distanze cronologiche, ce ne andiamo in questo momento in Puglia, siamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, un progetto tutto spagnolo che nel 1996 ci permise di conoscere Raquel Gomez Rey. Si faceva chiamare semplicemente Raquel. The Man on the Moon e L'Ombra en la Luna, perché c'è anche sul lato B la versione ispanica. Grazie a Salvo Delia per questo lavoro importante, con una dedizione veramente bizantina. L'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, 1996, progetto ispanico con Rockel, The Man on the Moon, se volete la potete cercare sulla rete, e L'Ombre en la Luna, trovate la versione ispanica, il lato B del mix di questa canzone. Un saluto a Gabriele Bisi e ce ne andiamo nella città di Roma, e grazie naturalmente Gabriele, grazie per la tua presenza. Già prima ne approfitto per salutare ancora Andrea Riva, che ci accoglie sempre, ottimo padrone di casa nell'Urbe. Gabriele, ben trovato, grazie per essere all'interno del Dance for People a Wuppertal. Saluto Thomas Serbo, grazie per essere qui con noi. A Calcio c'è Marco Rodolfi, a Trenzin, in Slovacchia c'è Cnedio Crocodile, ben ritrovati ragazzi, e soprattutto grazie per l'attestazione della vostra presenza alla maniera della radio antica. E un saluto a Salvo D'Elia con la seconda delle due indicazioni. Se prima con il progetto Rockel eravamo nel 96, andiamo un anno indietro nel 95 con il progetto Sect, I Can't Stop Loving You, e la terza traccia dell'album intitolato Eleven. Arrivano dal Brasile, si chiamano Gui Boratto, Patricio Coelho e Corta Boratto, e questa canzone in effetti è un gran piacere ritrovarla qui nella programmazione dei Suonati di Enrico. Grazie Salvo, ovviamente come al solito alzate il volume della radio.

Grazie a Salvo Delia, grazie per la tua presenza, grazie per queste indicazioni che sono veramente, veramente importanti. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Avete assaporato la Dance Floor Summer Parade? Una meraviglia, grazie alle vostre indicazioni. Bene, podio fluido, anche in questo caso le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete naturalmente dare la vostra indicazione, perché vedete, è l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Intanto, buon weekend a Gianluca Petroni, che si trova a Milano, un saluto a Lucano Rengo, a Tenerife, terra delle vacanze tutto l'anno, un saluto a Mia Prednar, che a Bistrica, a Prizrico, un saluto a Corentino Oriente, che ritrovo davvero con molto piacere qui all'interno della pulsazione novantica. E adesso, brividi su brividi, vedete, 1993, andiamo indietro, se vi dico Living on my own, beh, vi viene in mente l'indimenticabile Freddie Mercury, che purtroppo se n'è andato il 24 novembre del 91. L'originale era del 1985, questa Living on my own, esce il rework che ripropone, rivitalizza la memoria di Freddie Mercury. Lo so che la saporerete in tutte le modulazioni possibili, l'energia di Radio Dance Floor.

assaporata, emozioni, tante. Freddie Mercury, Living on My Own, una maniera per ricordare il suo carisma, per ricordare il suono dei Queen. L'originale del 1985, nel 93 esce una serie di remix e questa canzone fu un successo immediato e a distanza di anni conserva un fascino che è veramente straordinario. Ce ne andiamo a Napoli, che ne dite? Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la splendida foto che come al solito ci regali, con tanto di Vesuvio sullo sfondo, mare, cielo che si mescolano tra di loro, questo squarcio meraviglioso di Partenope Ita. Grazie Bruno. 1994, la voce strepitosa di Underlay Gordon, il rap di Alex Perry, sto parlando del progetto Texture, The Power of Love. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, lo so che assaporerai tutta l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande piacere, un saluto grande a Mario Pascarelli. Mario, ovviamente aspetto un'altra fotografia e come al solito uno squarcio della partenopeità. Era The Power of Love, era il progetto Texture. E allora buon weekend a chi mi sta seguendo in diretta dal Jafu Studio sabato 22 di agosto. Marco si sta occupando della regia, tra poco vi lascerò con Flavio e vi lascerò con la Dance Floor Parade. Intanto che canzoni ragazzi per arrivare al momento anche dei saluti. 1996 dal Sudafrica, da Johannesburg arriva Lavinia Jones, l'impersonificazione dell'eleganza, anche con questa Singing to You. Lo so che vi fa piacere ritrovarla, lo so che la canticchierete, il mood è veramente suggestivo. Enjoy the 90s. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

anche in questo caso di ricordi tanti è inevitabile. Con una canzone come quella di Lavinia Jones, Singing to You, le emozioni si sono rivitalizzate in maniera assoluta. Quasi arrivate in conclusione, poi come già vi ho detto vi lascerò con Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio e dare la vostra opinione. Che ne dite? 1995, La Bush, Brivido garantito, progetto tedesco che ha riempito i dance floor, ha dominato le classifiche, ha dominato la programmazione della radio. Questa Be My Lover è una canzone meravigliosa, la produzione è di Frank Farian, Len McRae e poi indimenticabile Melanie Thornton, purtroppo anche lei se n'è andata nel novembre del 2001, però questa Be My Lover rimane un successo senza età. La ritroviamo qui, quasi in conclusione, i suonati di Enrico.

0: E anche in questo caso le emozioni non si sono contate. Be My Lover era il 1995 dalla Germania, una delle canzoni meravigliose dei La Bouche. Vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Aspetto alla maniera della radio antica, dediche contro dediche, personal mix, insomma l'interazione con la radio. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 in punto.
2: Dance floor.
5: Dance floor, dance floor, parade.
6: Dance floor. Dance floor.
7: Dance floor.
6: Dance floor.
7: Dance floor.
8: Degli anni 90, ascelle pezzate e non, ben ritrovati. Io sono Flavio, ma anche oggi la nostra macchina del tempo è pronta a fare il suo dovere. Questa volta impostiamo le coordinate su giovedì 22 agosto 1991. Un'estate diversa da quelle che abbiamo raccontato nelle ultime settimane. La dance sta cambiando pelle. Nelle discoteche convivono house, rave, hip hop e le prime sonorità che da lì a poco avrebbero cambiato per sempre il modo di vivere la pista. Insomma, è uno di quei momenti in cui la storia della musica sta scrivendo un capitolo importante, senza sapere che 35 anni dopo noi saremo ancora qui ad ascoltarlo. 20 brani, 60 minuti, una sola classifica. Questa è la Dance Floor Parade. Ci siamo appena lasciati alle spalle l'appuntamento più succoso dell'estate, quello dedicato alla Dance Floor Summer Parade, la classifica delle vostre canzoni preferite realizzata contando tutti i voti che voi avete espresso sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor durante ogni podio di ogni Dance Floor Parade da gennaio fino a una decina di giorni fa. Adesso quindi si torna al nostro solito tran tran, ma ricordate che non abbiamo azzerato nulla, quindi avete ancora 4 mesi da qui alla Super Parade dell'anno, 4 mesi di voti. Ora chiudete gli occhi. È il 22 agosto 1991. Il telefonino è ancora una vera rarità. Per darsi appuntamento bisogna essere puntuali, perché se arrivi tardi non puoi sicuramente mandare un messaggio. Le console dei DJ sono ancora circondate da pile di vinili. Ogni disco viene preso con cura, appoggiato sul piatto e fatto partire con un gesto che ormai è diventato un simbolo. È un'estate in cui la dance non ha ancora etichette precise. Si sperimenta, si mescolano idee, si inventano suoni nuovi. E noi siamo qui, proprio nel mezzo di questa rivoluzione. Iniziamo dalla 20, Shades of Rhythm, Sound of Heaven.
2: Dance floor.
3: Parade!

Ancora ben trovati sulla radio ufficiale degli anni 90. Apriamo questa classifica con un brano che rappresenta perfettamente il clima musicale nel Regno Unito dei primi anni 90. Gli Shades of Rhythm arrivano dalla scena rave britannica e Sounds of Eden diventa uno dei loro brani più rappresentativi. È un pezzo che racchiude tutta l'energia di un periodo in cui la musica elettronica stava vivendo una crescita straordinaria. Più che una semplice canzone, è una fotografia sonora del 1991. Siamo partiti così, con la numero 20, insieme a Shades of Rhythm e alla loro Sound of Eden. Avete notato una cosa? Qui i suoni sono diversi, più ruvidi, più essenziali, ma già incredibilmente moderni. È soltanto l'inizio.

numero 19 troviamo un titolo che dice già tutto. Unity, in italiano unità. Ed è una parola che descrive molto bene lo spirito delle piste da ballo di quegli anni. Persone diverse, storie diverse. Ma quando partiva la musica il linguaggio diventava uno solo. Posizione numero 19. Unity con Unity. Nell'estate del 1991, prima di uscire di casa, c'era sempre qualcuno che registrava al volo una cassetta da sentire in macchina insieme agli amici.

0: italiano.
1: Restiamo in questa atmosfera che guardava la cultura rave, questa volta insieme a Space One. For Peace, For Unity è un titolo che racconta molto bene uno degli ideali che attraversavano quella scena musicale. Pace, condivisione, voglia di stare insieme, un messaggio semplice accompagnato da un ritmo che già guardava al futuro. Box numero 18, Space One, For Peace, For Unity. Nel 91 nessuno parlava di playlist, al massimo si parlava della valigetta del DJ. E fidatevi, se quella era piena dei dischi giusti, la serata era già a metà dell'opera.

Siamo alla numero 17 e qui ritroviamo una delle voci che hanno accompagnato a lungo la dance italiana, quella di Joy Salinas. Nata nelle Filippine, cresciuta artisticamente in Italia, è diventata una presenza costante nelle classifiche dei primi anni 90. Rockin' Romance mette in evidenza una vocalità energica e uno stile che contribuirà a renderla una delle interpreti più riconoscibili della scena dance di quel periodo. Box numero 17, Joy Salinas, Rockin' Romance. Tra poco, amici, continueremo il nostro

Alla numero 16 abbiamo ritrovato The End con You Drive Me Wild. Questa è una produzione che rappresenta molto bene il fermento della club music di quegli anni, quando ogni settimana comparivano nuovi progetti pronti a conquistarsi uno spazio nelle console dei DJ. E il titolo, questo titolo mi fa impazzire, probabilmente descriveva anche la faccia di qualche vicino di casa quando alle 2 del mattino si rientrava dalla discoteca ancora con questo pezzo in testa. Posizione numero 16, The End, You Drive Me Wild. Siamo soltanto all'inizio di questo viaggio nel 1991. Tra poco arriveremo al nostro immancabile giro di boa. Il 1991 era un anno in cui la dance aveva ancora tanti colori diversi. C'era chi arrivava dalla house, chi dal pop, chi dalla scena rave. E proprio questo rendeva ogni classifica incredibilmente varia. La nostra scalata continua. Restate con noi perché la storia della dance è appena entrata dal vivo.

Alla posizione numero 15 troviamo una voce destinata a diventare una delle più amate della dance internazionale, quella di Rosalla. Nata nello Zimbabwe e trasferitasi nel Regno Unito nel 1991, è ormai pronta al grande salto che la renderà famosa in tutto il mondo. Faith arriva nello stesso periodo che precede il successo planetario di Everybody's Free to Feel Good, il brano che la consacrerà definitivamente. La sua voce potente e ricca di sfumature soul rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili della dance dei primi anni 90. Box numero 15 per Rosalla con Faith. Una cosa colpisce parecchio riascoltando questi dischi: le voci sono spesso protagoniste quanto la musica. Negli anni successivi i sintetizzatori diventeranno sempre più importanti, ma qui il canto ha ancora un ruolo centrale.

posizione numero 14 ci siamo spostati in Belgio insieme ai Cubic 22. Night in Motion è uno dei brani simbolo della house europea di quegli anni. Elegante, ipnotico, costruito attorno a un groove irresistibile, rappresenta perfettamente quel suono che faceva riempire le piste senza bisogno di effetti speciali. Bastavano un ritmo, una grande idea e il resto lo faceva il pubblico. Posizione numero 14, Cubic 22, Night in Motion. Nell'agosto del 1991, nelle cabine dei DJ ancora non c'erano i computer. A quei tempi, se volevi cambiare disco, lo facevi davvero. Prendevi il vinile, cercavi il punto giusto, sperando che qualcuno non ti disturbasse proprio nel momento più delicato.

alla posizione numero 13 abbiamo ritrovato uno dei grandi classici della house americana. Dietro il nome Colaboy si nasconde il produttore statunitense MDM, che con Seven Ways to Love ha realizzato un brano destinato a diventare uno dei punti di riferimento di questo genere. Pianoforte, ritmo incalzante e una linea vocale che ancora oggi conserva tutta la sua freschezza. Alcuni dischi invecchiano, altri invece sembrano semplicemente aspettare il DJ giusto per tornare in pista. Box numero 13, Colaboy's Seven Ways to Love. Nel 1991 c'era una regola non scritta nelle discoteche. Se qualcuno ti diceva, oh, andiamo via dopo questo disco, tu sapevi che ne sarebbero arrivati almeno altri quattro.

pop americano e hanno sempre amato sperimentare. Sperimentare mescolando rap, funk e campionamenti con grande creatività. A Roller Skating Jam Named Saturday è un inno al divertimento e richiama l'atmosfera delle piste di pattinaggio a rotelle, simbolo della cultura urbana statunitense. Una dimostrazione che nel 1991 i confini tra i generi musicali erano molto meno rigidi di quanto immaginiamo oggi. Box numero 12 della Soul, A Roller Skating Jam Named Saturday. Ed eccoci, a questo punto il mare davanti a noi cambia colore, perché siamo arrivati al momento più atteso della prima parte di questa classifica, il nostro giro di boa insieme a DSK, What Would We Do?

eccoci arrivati al momento del nostro giro di boa, che questa settimana affronteremo a stelle strisce, perché DSK arrivano dagli Stati Uniti. What Would We Do è una produzione che unisce sonorità house e vocalità tipiche dell'inizio degli anni 90, confermando quanto fosse vivace la scena dance americana di quel periodo. E allora stringiamo idealmente il volante della nostra decapottabile, mettiamo la gigantesca bandiera americana sul cofano e facciamo questo giro di boa a stelle e strisce. La prima mezz'ora di questa Dance Floor Parade, dedicata al 22 agosto 1991, l'abbiamo aperta con Shades of Rhythm in box numero 20, Sound of Eden. 19 per Unity con Unity, mentre Space One occupava la 18 con For Peace for Unity. Alla 17 Joey Salinas ci faceva ballare la sua Rocking Romance in box numero 16, The End, You Drive Me Wild, mentre Rosalla con Faith faceva letteralmente esplodere la numero 15 di questa chart. 14 Cubic 22, Night in Motion, in box numero 13 con la Boys, Seven Ways to Love, seguiti alla 12 dai De La Soul con A Roller Skating Jam Named Saturday, e la 11 era questa di DSK, What Would We Do. La boa è stata dunque doppiata. Da questo momento entriamo nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi 10 dischi che raccontano un'estate in cui la house stava diventando sempre più protagonista delle notti in discoteche. Qui il livello si alza ancora. Nella top 10 troveremo pionieri della house, grandi DJ italiani e dischi che hanno contribuito a cambiare il sound delle nostre discoteche. Alla 10, Free Fall, Feels Are Real.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Apriamo la seconda mezz'ora di questa chart con Feel So Real dei Free Fall, una produzione che rappresenta molto bene la house music dei primi anni 90. Groove essenziale, pianoforti appena accennati e una costruzione che lascia respirare il ritmo. Riascoltandola oggi si capisce quanto in quel periodo fosse la pista a guidare le produzioni. Box numero 10, Free Fall, Feel So Real. Nel 1991 i DJ erano veri esploratori. Ogni settimana arrivavano vinili nuovi, spesso prodotti da etichette piccole. E bastava un disco azzeccato per cambiare completamente l'atmosfera della serata.

numero 9 abbiamo ritrovato uno dei titoli più provocatori di tutta la classifica. Latour, pseudonimo del produttore americano William Latour, ha pubblicato nel 1991 questo People Are Still Having Sex e il brano ha subito fatto parlare di sé. Questo perché il testo affronta con ironia un tema che in piena emergenza AIDS era molto presente nel dibattito pubblico. Il messaggio di fondo è semplice: le persone continuano ad avere relazioni, quindi è importante parlarne con responsabilità. Musicalmente invece siamo davanti a una house essenziale ed ipnotica che ancora oggi mantiene tutta la sua personalità. Posizione numero 9, Latour, People Are Still Having Sex. Nel 1991 bastava leggere un titolo così e qualcuno già correva ad abbassare il volume della radio. Poi però finiva quasi sempre per alzarlo di nuovo.

all'ottava posizione per un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Albertino, prima ancora di diventare una delle voci radiofoniche più amate d'Italia, era già un DJ profondamente immerso nella scena dance. Your Love is Crazy, realizzata insieme a David Sion, racconta proprio quell'epoca in cui i DJ iniziavano a firmare anche produzioni discografiche, portando nei vinili tutta l'energia delle loro serate. È una fotografia perfetta della club culture italiana dei primi anni 90, quella che abbiamo ritrovato alla posizione numero 8. Albertino featuring David Sion, Your Love is Crazy. Estate 1991, le serate iniziavano tardissimo. Ancora non esistevano i social, le fotografie si facevano con il flash e con il rullino e il ricordo più bello rimane sempre quello impresso nella memoria. O magari nelle orecchie.

Alla numero 7 troviamo una produzione italiana che rappresenta molto bene il fermento creativo di quegli anni. Erano tantissimi i DJ e i produttori che sperimentavano nuovi suoni, spesso lavorando in studi piccoli ma ricchi di idee. I Like It è uno di quei dischi che raccontano proprio quella stagione. Poche sovrastrutture, tanto ritmo e una voglia incredibile di far ballare la gente. Box numero 7, DJ H featuring Stefi, I Like It! E adesso preparatevi, perché sta arrivando uno dei brani più importanti non soltanto di questa classifica, ma di tutta la storia della house music.

un'autentica pietra miliare. Crystal Waters, cantante e autrice statunitense, ha conquistato il mondo nel 1991 con Gypsy Woman. Il celebre riff di tastiera è diventato uno dei più riconoscibili della storia della musica dance, mentre il testo affronta con sensibilità il tema della povertà e dell'emarginazione, ispirandosi a una donna senza fissa dimora, osservata dall'artista con i suoi occhi a Washington. Questa è la dimostrazione che anche un grande successo da discoteca può raccontare una storia importante. E diciamolo, bastano due note di quel pianoforte e mezzo mondo sorride ancora oggi. Dalla numero 6, Crystal Waters, Gypsy Woman.

numero 5, amici. Siamo entrati nella top 5 insieme a Yolanda. Living for the Night è uno di quei brani che fotografano perfettamente la house europea di inizio anni 90. Ritmo elegante, melodia essenziale e una produzione costruita per accompagnare la pista senza mai sovraccaricarla. È il classico disco che non ha bisogno di effetti speciali. Gli basta un buon groove perché il resto lo fanno i ballerini. Box numero 5, Yolanda, Living for the Night. Eccoci a questo punto davanti al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Questa settimana ad accompagnarci c'è Joanna. Con Freak It sembra quasi invitarci a non avere paura di osare, a non avere paura di attraversare questo confine lasciandoci alle spalle tutto quello che abbiamo ascoltato finora per entrare nella zona dove vivono soltanto i grandi classici. E allora attraversiamolo questo confine.

produzione che porta tutta l'energia della house dei primi anni 90 e ci accompagna così fino alle soglie del podio. Grazie Joanna per averci guidato oltre il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta con Free Fall, alla 10 Feel Surreal, 9 la Tour People Are Still Having Sex, seguito alla 8 da Albertino featuring David Zion, Your Love Is Crazy, 7 DJH featuring Stacy, I Like It, mentre Crystal Waters con Gypsy Woman ci faceva riballare la posizione numero 6. 5 Yolanda, Living for the Night, e la 4 era questa di Joanna, Freak It. Da questo momento davanti a noi restano soltanto 3 dischi. Che dischi, amici! Sul podio troveremo 3 produzioni che raccontano perfettamente quanto fosse vivace ed innovativa la scena dance italiana di quei giorni. Mi raccomando, restate con noi perché il gran finale è davvero dietro l'angolo. Anzi, alzate il volume e preparatevi a votare sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni. Si comincia con lo scalino più basso del podio. FBI Project, let's go! Number 3.

Sul gradino più basso del podio di oggi troviamo uno dei progetti più importanti della house italiana, i FBI Project, nati attorno al lavoro di Frati Presti e Intrallazzi. Loro sono stati tra i primi a dimostrare che anche l'Italia poteva esportare musica da club di altissimo livello. Let's Go mantiene tutta l'eleganza delle loro produzioni, groove raffinato, pianoforte protagonista e una costruzione che ancora oggi suona sorprendentemente moderna. Se la house italiana è diventata un punto di riferimento internazionale, una parte del merito passa anche da qui, da questa numero 3. FBI Project, Let's Go! Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! E mentre voi ravanate nei vostri taccuini segreti, noi saliamo alla 2 insieme a Zappaline DJ Professor. We gotta do it! Number

0: Italia anche sullo scalino di mezzo del podio di oggi. Dietro Zappalain, DJ Professor, troviamo due nomi che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della club culture del nostro paese. We Gotta Do It è il ritratto di un momento in cui l'entusiasmo contava quasi più del budget. Bastavano un'idea forte, tanta passione e la voglia di far ballare il pubblico. Ed è forse anche per questo che questi dischi conservano ancora oggi un fascino speciale. Box numero 2, Zappalain, DJ Professor. We Gotta Do It. Vi è piaciuta? E allora sapete cosa fare, perché anche lei aspetta il vostro voto. Ma adesso alziamo gli occhi verso la vetta. 3 FBI Project, let's go! 2 Zappalain, DJ Professor, we gotta do it! E a questo punto siamo arrivati alla numero 1. Una posizione che racconta perfettamente il momento straordinario che stava vivendo la house italiana nel 1991. Double G, don't you feel?
1: Number 1.

0: perfetta, amici. Si conclude così la nostra scalata. Alla numero 1, Double D, progetto del produttore italiano Davide Domenella, firma Don't You Feel. Un brano che riesce a unire eleganza, ritmo e una produzione curatissima. È uno di quei dischi che oggi magari vengono citati meno rispetto ad altri grandi classici, ma che all'epoca rappresentavano il presente della musica da club. Ed è forse proprio questo il bello della Dance Floor Parade. Ogni settimana ci fa rivivere non soltanto le canzoni che hanno fatto la storia, ma anche quelle che quella storia l'hanno costruita. La posizione numero 1 della settimana del 22 agosto 1991 è Double D, Don't You Feel. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, FBI Project, let's go. 2, Zappaline DJ Professor, we gotta do it. E alla 1, Double D, Don't You Feel. Questo era il podio di oggi, targato 22 agosto 1991. Hackeratelo! Fatelo vostro, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Chissà, magari uno di questi 3 brani riuscirà a conquistare un posto anche nella nostra Dance Floor Super Parade di fine anno. Io sono Flavio e vi ringrazio per aver viaggiato con noi indietro fino al 1991. La settimana prossima la nostra macchina del tempo sarà di nuovo pronta a ripartire per farci rivivere altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor. You know what time it is?
2: Sono le 18 in punto.
1: Dance Floor.
3: Welcome.
1: Anni 2000.
4: Welcome to the new millennium.

0: risultati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.

0: House.
1: Welcome to the dance floor.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Buonasera dalla redazione. Non accenna ancora a diminuire il traffico sulla rete viaria nazionale in questa giornata caratterizzata da diversi disagi. Sulla 1 Milano-Bologna permangono code a tratti a partire da Modena fino a Fidenza, in direzione quindi di Milano, così come resta intenso il traffico alle frontiere con Francia e Svizzera. Al Monte Bianco ancora 2 ore di attese per chi è diretto oltre Alpe, 1 ora per chi viaggia verso l'Italia. Sulla A22 del Brennero code a tratti tra Trento e Affi, in direzione di Modena, mentre tra Carpi e il Bivio con la 1 Milano-Bologna ci sono ora 2 chilometri di fila. Sulla Venezia-Trieste, incolonnamenti da Sistina a Trieste ed Isert in direzione di Venezia. Proseguendo verso Venezia abbiamo rallentamenti con code tra il bivio per Gorizia e il casello di Palmanova. Passiamo in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia. Attenzione, code per un veicolo in panne tra Barazza e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Incolonnamenti tra Bordighera e Ventimiglia in direzione del confine francese. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano, attenzione, abbiamo rallentamenti. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano code all'uscita di Genova Est, la causa al traffico diretto allo stadio di Marassi, dove questa sera è in programma Genoa-Napoli. Decisamente traffica dalla 14 Adriatica, ci sono code a tratti a partire da Forlì fino al nodo autostradale di Bologna, code a tratti anche verso Ancona a partire da Bologna fino ad Imola. E ancora in A14 rallentamenti con code a tratti per diversi chilometri in carreggiata nord tra Abruzzo e Marche, e nello specifico tra Val di Sangro e Pescara Ovest. A complicare qui la situazione un incidente, altro incidente, 6 chilometri di coda tra Pescara Ovest e Atri Pineto. Abbiamo poi code a tratti tra Grottamare e Fermo e poi tra Senigallia e Marotta Mondolfo, il tutto quindi verso Ancona. Trafficatissima ancora la carreggiata nord della 1 Roma Firenze, interessata da rallentamenti con code a tratti da Arezzo al nodo di Firenze. Ci sono poi code da Firenze nord al bivio per la 1 direttissima, quindi verso Bologna. Sulla 1 Roma Napoli code tra Ferentino e Valmontone verso Roma. Sulla 2 del Mediterraneo traffico intenso e code da Salerno a Baronissi. Proseguendo sulla Caserta a Salerno code da Maddaloni a Caserta. Queste le notizie più importanti, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è
1: Back to the Groove. Back to the Groove.
0: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
2: Music never stops.
1: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we say, let's party.

0: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Dance floor.
4: It's time for the 90s zone. Perfect.
5: The 90s zone. The 90s zone. The 90s zone.
6: Zona 90.

We got it!

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 22 di agosto. Abbiamo superato anche il Ferragosto, il che vuol dire che si sta guardando ancora la prosecuzione comunque delle vacanze. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia, i suonati di Enrico SDE, ma soprattutto siamo dannatamente eterni, oppure la sintonia delle emozioni, quella che mi piace davvero tanto. Info at radio dancefloor.it, Enrico at radio dancefloor.it, e poi le vostre foto, pagina Instagram, pagina Facebook. Raccontatemi come al solito quello che state facendo in questo sabato 22 di agosto, per chi mi sta seguendo nella versione live, ma il medesimo invito vale anche per chi mi ascolterà nelle fasi replica. Partiamo come sempre molto bene. 1999, Yuri Bonazzoli, si faceva chiamare JB Sound. C'è questa canzone che ha un groove di quelli indimenticabili. Oh yeah baby, partiamo in questa maniera, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor.